Dal suo primo album Pink estrae anche il singolo You Make Me Sick, che nel 2001 diventa una hit anche grazie al fatto di essere stato impiegato nel film Save the Last Dance. Il successo con la S maiuscola però arriva solo qualche mese più tardi, quando Pink partecipa assieme alla rapper Lil' Kim, alla cantante R&B Mia e alla pop star Christina Aguilera al remake di Lady Marmalade di Patti LaBelle. La traccia viene inserita nella colonna sonora del film Moulin Rouge e proprio a questa pellicola si ispira il video che ritrae le quattro interpreti vestite solo di biancheria intima. La clip, che impazza su tutti i network musicali, viene proclamata da MTV video dell'anno e miglior videoclip tratto da un film e fa ottenere alla cantante di Abington anche il suo primo Grammy Award.

Ormai diventata celebre, Pink, dopo il successo di Lady Marmalade, decide che è venuto il momento di far conoscere il lato più profondo della sua personalità. Per il secondo album sceglie di collaborare con Linda Perry e assieme alla collega realizza Misunderstood. Il CD che esce il 20 novembre 2001 viene anticipato da Get the Party Started, che entra di diritto nella top 5 degli Stati Uniti e conquista la vetta delle classifiche di molti paesi, grazie a Get the Party Started e a brani come Don't Let Me Get Me, Just Like a Pill e Family Portrait. Misunderstood diventa il secondo album più venduto del Regno Unito nel 2002. 12 milioni di copie vendute in tutto il pianeta. Difficile bissare un risultato simile. E infatti, con il terzo CD, Try This, edito nel novembre 2003, Pink non riesce a farlo. A farla tornare al top nel 2006 è il successivo formato lungo I'm Not Dead, disco discusso soprattutto per la traccia Dear Mr. President, che consiste in una dura lettera aperta all'allora numero uno della Casa Bianca, George W. Bush. Tra gli altri singoli estratti, anche la fortunatissima Stupid Girls.

Il 2006 per Pink è un anno importante non solo per il successo del suo album Try This. Il 7 gennaio 2006, infatti, la cantautrice sposa il motociclista professionista di cross Corey Hart. La vita matrimoniale pare non adatta a Pink, che, due anni dopo, si separa dal marito a cui dedica So What, singolo tratto dal nuovo disco Fun House e brano che, per la prima volta nella sua carriera, le permette di raggiungere il numero uno della classifica americana Billboard Hot 100. Nel 2011, mentre la vita privata torna a sorriderle grazie alla riappacificazione con Corey e alla nascita della loro figlia, Pink dà alle stampe il best Greatest Hits So Far, che contiene anche tre inediti. Ancora un anno, e nel 2012 è la volta di The Truth About Love, un altro successo planetario che tra i brani comprende Just Give Me a Reason, in collaborazione con il frontman dei Fun, Blow Me One Last Kiss e Try.

0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Enrique Iglesias.
3: Non è facile essere figlio di un'icona musicale e voler fare della musica la propria professione. Lo sa bene Enrique Iglesias, che, all'esordio come cantante, decide di non portare il fardello della popolarità di suo padre Julio e si presenta a cercare il suo primo contratto da cantante con il falso cognome di Martinez. È il 1993. Enrique, appena diciottenne, lascia la facoltà di medicina di Miami dove studia, si fa prestare dei soldi dalla governante e scappa in Messico per realizzare il suo primo album. Le bugie, però, si sa, hanno le gambe corte e Iglesias, nonostante tutti i suoi sotterfugi, non riesce a nascondersi a lungo. La famiglia accetta la sua decisione di voler seguire le orme paterne e i manager della Fonovisa lo convincono a non celarsi più sotto le mentite spoglie di un giovane del Guatemala. È il 1995. In tutti i paesi di lingua spagnola esce Enrique Iglesias, album che vende la bellezza di 1,5 milioni di copie, conquistando i primi posti delle classifiche. Nel CD molti successi che in pochi mesi faranno il giro del mondo, come Si tu te vas o Esperienza religiosa. Per non parlare di Por amante, che, scelta come tema della colonna sonora della soap opera Marisol, diventa un brano di culto. I successivi lavori lunghi, Vivir e Cosa dell'amor, lo lanciano definitivamente nell'Olimpo delle star internazionali e, nel 1999, oramai i tempi sono maturi anche per il suo ingresso trionfale sul mercato statunitense. Iglesias incide per la colonna sonora del film con Will Smith Wild Wild West il brano Bailamos e ottiene il primo posto nella classifica dei singoli USA. Poco tempo ed esce Enrique, album totalmente in lingua inglese, nel quale compare anche un duetto con Whitney Houston, Could I Have This Kiss Forever?

La carriera di Enrique Iglesias è in continua ascesa. Grazie a dischi come Escape del 2001, Quizás del 2002, Seven del 2003 e Insomniac del 2007, il suo nome diventa celebre nei 5 continenti. Pur amato da milioni di ragazze, Enrique non ha una vita privata tutta rose e fiori. Anzi, nel 2008, incalzato da un'inviata del blasonato giornale The Daily Star, dichiara di aver sposato anni prima l'ex tennista professionista Anna Kournikova, conosciuta sul set del videoclip di Escape, ma di essere in stato di separazione. Una storia tormentata che influenzerà la scrittura del nuovo disco Euphoria, una serie di inediti in uscita nel 2010, in cui il cantante spagnolo ricerca serenità e armonia. Dell'album fanno parte successi strepitosi come Heartbeat, che vede la collaborazione della cantante R&B Nicole Scherzinger, ex leader delle Pussycat Dolls. Euphoria è l'album più amato del 2010 in America Latina e ha venduto oltre 3 milioni e mezzo di copie.

Dopo la pubblicazione di Euphoria e il relativo tour promozionale attorno al mondo, Enrique Iglesias prende un po' di tempo per sé e riesce a riconquistare l'ormai ex moglie Anna Kournikova. La ritrovata serenità familiare lo porta a realizzare un nuovo album all'insegna della voglia di vivere e divertirsi, come Sex and Love del 2014. Nato per essere numero uno in tutto il pianeta, questo CD vede la collaborazione di stelle del calibro di Jennifer Lopez, impegnata nel duetto Physical, Pitbull, che collabora nei brani I'm a Freak, Let Me Be Your Lover e I Like How It Feels, o Kylie Minogue, presente nella canzone Beautiful. Tra le altre tracce, in Sex and Love compare anche Bailando, featuring The Shemer Bueno e Gente de Zona, che diventa un vero e proprio tormentone estivo.

Dopo l'enorme successo di Bailando, Enrique Iglesias pubblica, il 1 aprile 2015, un nuovo singolo destinato al mercato latino e a quello anglofono, Noche y de Día. Ad accompagnarlo nella realizzazione di questo ottavo estratto dall'album bilingue Sex and Love ci sono Yandel, del duo portoricano reggaeton Wisin & Yandel, e il rapper spagnolo Juan Magán, musicisti che appaiono anche nel celebre video diretto da Alejandro Perez, una clip che ha superato i 130 milioni di visualizzazioni attraverso il canale YouTube. Un record eccezionale che, però, viene sbriciolato l'anno successivo dalla diffusione del nuovo pezzo di Iglesias, Duele el Corazón.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Sister Sledge.
3: Philadelphia, metà degli anni 50. La cantante d'opera Viola Williams ha quattro nipoti, le piccole Kim, Debbie, Johnny e Katie Sledge. Per la sua gioia sono tutte delle ottime cantanti ed è proprio lei a spingerle prima a entrare nel coro della chiesa parrocchiale e poi a formare un ensemble gospel chiamato in suo onore Mrs. Williams Grandchildren, le nipoti di Mrs. Williams. Il quartetto di ragazzine ben presto si fa una certa fama e viene invitato a esibirsi in eventi di beneficenza in molte chiese cittadine come la Williams Temple Christian Methodist Episcopal. Grazie al loro talento, il gruppo ha un sempre maggiore seguito. Florez, loro padre, lascia da parte il lavoro di ballerino a Broadway e si trasforma in manager, oltre che autista dell'autobus, con cui le figlie si spostano per i loro concerti lungo tutta la East Coast. Stanno per iniziare gli anni 70, quando le quattro giovani scelgono di cambiare il nome della loro band in Sister Sledge e firmato un contratto per la minuscola etichetta Money Back, incidono il primo singolo intitolato Time Will Tell. Due anni dopo è la volta di Mama Never Told Me, che entra nella top 20 in UK, mentre nel 1974 i compositori Aras Fire e Gwen Guthrie scrivono per loro Love Don't Go Through No Changes On Me. Il brano si rivela un vero tormentone in Giappone, dove le sorelle vincono anche il Silver Prize al Tokyo Music Festival. In patria però le Sister Sledge non riescono a sfondare. Ci vorranno ancora tre anni perché Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic decidano di prenderle sotto la loro egida, realizzando brani come He's the Greatest Dancer, con cui le ragazze arrivano finalmente al primo posto della classifica dei 45 giri R&B più venduti in America.

Belle, brave e famose Kim, Debbie, Johnny e Cathy Sledge sono ormai delle vere star. A lanciarle definitivamente è l'album We Are Family, che oltre al singolo apripista He's the Greatest Dancer, contiene anche la title track, un inno disco destinato a diventare il brano più rappresentativo del quartetto. L'incredibile popolarità di We Are Family difficilmente poteva essere bissata, e infatti con il successivo album Love Somebody Today, le Sister Sledge non riescono a ottenere i consensi ricevuti finora, nonostante pezzi gradevoli come Got to Love Somebody e Pretty Baby. Decise a restare sulla cresta dell'onda, le cantanti ingaggiano un altro grande produttore, Narada Michael Walden. È sotto la sua supervisione che nel 1981 esce l'album All American Girls, che ottiene ampi consensi in tutto il mondo.

Per tutti gli anni 80 e 90, le Sister Sledge continuano a pubblicare album di inediti, ma l'enorme successo del loro LP We Are Family non le abbandona mai. The Sisters, dal 1982, Betcha Say That To All The Girls, del 1983, When The Boys Meet The Girls, del 1985, o African Eyes, del 1997, sono dei notevoli dischi, ma restano comunque opere discografiche che non riescono a raggiungere vendite da record. Per scrollarsi di dosso un passato troppo ingombrante, nel 1992 Katie decide di avviare parallelamente all'attività del gruppo la sua carriera solista e pubblica Heart, l'unico brano che negli anni 80 riesce a riportare le sorelle ai vertici delle charts nel Regno Unito è Thinking of You, di nuovo una canzone tratta dall'album We Are Family. È il 1984. L'anno successivo le sorelle mettono a segno un altro hit, Frank.

Negli anni 2000 le Sister Sledge rallentano la loro attività discografica, ma continuano ad apparire dal vivo, partecipando a eventi memorabili come la festa di Natale organizzata alla Casa Bianca dal presidente Clinton o alla festa delle famiglie di Filadelfia, dove nel 2015 hanno cantato davanti a Papa Francesco, assieme a colleghi celebri come Andrea Bocelli e Aretha Franklin. Il video della loro performance è diventato immediatamente virale in rete grazie alle immagini di un numeroso gruppo di suore colte a ballare durante l'esibizione di We Are Family.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Jarabe de Palo.
3: Pau e Marc Donés sono due fratellini di origine catalana che, più della scuola, amano la musica rock. La loro passione è tale che, appena quindicenni, decidono di girare la Spagna suonando ovunque, prima con la J&Co Band, poi con i Dentaduras Postizas. La gavetta però è dura e Marc decide presto di attaccare la chitarra al chiodo. Pau, al contrario, nel 1995, è pronto a mettere su un'altra band e coinvolge nel suo progetto il batterista Alex Tenas, il bassista Joan Genet, il chitarrista Jordi Mena e il percussionista Daniel Forcada. Come nome il gruppo sceglie Jarabe de Palo, che significa cura del bastone. Partito per una vacanza a Cuba durante il soggiorno nell'isola caraibica, nella testa del cantante continua a ronzare un motivetto che non lo abbandona neppure tornato a Barcellona. È La Flaca, singolo che nel 1997 diventa un tormentone in tutto il vecchio continente.

Grazie alla flaca, gli Arabe de Palo si aggiudicano dischi di platino e nomination ai Grammy Awards. Quel che più conta, comunque, è che il gruppo si apre da subito alle collaborazioni più diverse e nel giro di poco tempo incontra artisticamente colleghi come Compay Segundo, Zucchero e Iketama. È proprio con quest'ultima formazione, un'icona della musica iberica, che nel 1998 gli Arabe collaborano per la realizzazione del secondo album Depende. Il disco viene registrato a Londra con la produzione di Jod Vorniak. Il singolo che dà il titolo al CD è un nuovo stratosferico successo che per il mercato del bel paese viene realizzato anche nella versione in italiano composta con la collaborazione di Jovanotti.

0: Gli Arabe de Palo tornano a collaborare con Jovanotti anche per il loro terzo album The Vuelta y Vuelta, pubblicato nel 2001. Abbandonata la leggerezza dei due precedenti CD, stavolta la band latina propone il suo lato più intimo e profondo. Tra le canzoni Tiempo, En lo puro no hay futuro, Completo e incompleto e De los libros no se aprende, in cui appaiono come ospiti, tra gli altri, Antonio Vega, Vico Sì e Celia Cruz. Ancora 2 anni e Pau e soci tornano in sala d'incisione per Bonito. Recuperate le sonorità accattivanti che li hanno resi famosi, i musicisti spagnoli riconquistano le vette delle charts internazionali, aggiudicandosi anche le nomination per il miglior album e video dell'anno ai Latin Grammy Award e la nomination come miglior live agli MTV Europe Music Awards.
1: Bonito!

Il video di Bonito piace così tanto ad Alanismo Reset che la cantautrice australiana chiede agli Arabe de Palo di poterne fare una nuova versione per il proprio brano Everything del 2003. Non a caso l'inizio della clip vede Pau Donés tagliare i capelli alla collega. Dopo l'uscita di Un metro quadrado del 2004 e Adelantando del 2007, la band spagnola nel 2009 pubblica il suo primo live Orchestra Reciclando, una rilettura dei più grandi successi del gruppo che comprende anche l'inedito Mucho Más Mucho Mejor. Nel 2011, sottoscritto un contratto con l'italiana Carosello, la band iberica realizza Y Ahora Que Hacemos, che viene anticipato dal duetto con Francesco Renga, La Quiero a Morir. L'anno successivo, assieme ai Modà, appena esplosi al Festival di Sanremo grazie al duetto con Emma, Arriverà, pubblicano il singolo Come un pittore. La collaborazione con Checco Silvestre e i suoi culminerà in un grande concerto organizzato il 16 settembre 2012 all'Arena di Verona. Ciao!

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Broski Beat.
5: Regno Unito, anni 80. Dopo l'ondata punk e la new wave, la scena musicale anglosassone guarda con sempre maggiore attenzione all'elettronica. E Jimmy Somerville, Steve Bronski e Larry Steinbachek, tre giovani omosessuali scozzesi, decidono di utilizzare sintetizzatori e pentagramma per rivendicare i diritti dei gay britannici. Insieme dal 1983 con il nome di Broski Beat, il trio l'anno successivo debutta con il singolo Small Town Boy, la storia di un ragazzo vittima dell'omofobia e per questo costretto a fuggire dalla propria casa. Il brano, grazie anche all'inconfondibile falsetto del cantante Jimmy Somerville, arriva alla terza posizione della classifica dei dischi più venduti in Gran Bretagna e regala al gruppo una popolarità immensa anche in tutti gli altri paesi d'Europa.

A confermare l'ascesa dei Bronski Beat, sempre nel 1983, è Tell Me Why, di nuovo un brano che affronta il tema dell'omofobia e dei pregiudizi verso gli omosessuali. Sia Small Town Boy che Tell Me Why vengono incluse nel primo album del terzetto scozzese, The Age of Consent, del 1984. Il disco, fin dal titolo, crea scandalo fra i ben pensanti. L'età del consenso a cui si riferisce, infatti, è quella dopo la quale la legge inglese stabilisce che i rapporti fra persone dello stesso sesso non sono più considerati reato, limite che nel Regno Unito, al tempo, è fissato a 21 anni ed è il più alto nei paesi occidentali. Tra le tracce di The Age of Consent compaiono anche una cover della celebre I Feel Love, portata al successo da Donna Summer e realizzata con Mark Almond, e una rilettura di It Ain't Necessarily So, di George Gershwin.

Per la registrazione della loro versione di It Ain't Necessarily So, i Bronski Beat chiamano in studio il clarinettista Richard Coles. Sarà proprio con questo musicista che nel 1985, lasciato il gruppo, il cantante Jimmy Somerville formerà il duo The Communards, con il quale pubblicherà due album e vari singoli, tra cui una fortunatissima cover di Don't Leave Me This Way. Abbandonati da Jimmy, Steve Bronski e Larry Steinbachek decidono di proseguire ugualmente con la band e ingaggiano alla voce John Foster. Nonostante lo sconcerto iniziale, il pubblico accetta di buon grado la nuova lineup e il gruppo si conferma ai vertici delle charts internazionali con il singolo Hit the Perfect Beat, tratto dall'album Truth There, Double There.

Eat That Perfect Beat è l'ultimo singolo di Bronski Beat, nonché l'unico estratto dall'album Truth Dare, Double Dare. Nonostante il successo, il trio, una volta pubblicati Come On Come On, Punishment for Love e gli altri pezzi del CD, decide di sciogliersi. Della band nel tempo verranno pubblicate raccolte di brani noti e mai editi. Nel 1995, per esempio, esce Rainbow Nation, con tracce mai rese pubbliche. Due le compilation distribuite dopo la fine della band, ossia The Singles Collection del 1991 e The Very Best of Jimmy Somerville, Bronski Beat e The Communards del 2001. Nella loro breve ma significativa storia, i Bronski Beat hanno inciso anche un live, Bronski Beat at Hammersmith Odeon, registrato per la collana concerti per la BBC, che comprende anche la versione dal vivo di Tell Me Why.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Oasis.
2: Ci sono quartieri a Manchester dove la vita di un ragazzino non è affatto facile. Lo sanno bene Liam e Noel Gallagher, costretti fin da piccoli a sfuggire alle grinfie di un padre alcolista e alle angherie dei coetanei della zona. Entrambi sognano la gloria, una chance per sfuggire alla droga e ai problemi scolastici. Noel, il maggiore dei due fratelli, ha una chitarra e suona i suoi pezzi preferiti chiuso in camera. Liam, ascoltando un concerto degli Stone Roses, capisce che la sua vita è cantare. Ed è così che nascono gli Oasis. Gli Oasis sono formati dai due fratelli Gallagher e da tre amici: Paul Arthurs, chitarra, Paul McGuyans, basso, e Tony McCarroll, batteria. I primi tempi sono davvero duri. Certe volte ai loro concerti nei club di Manchester non c'è neanche un'anima. Altre volte ad ascoltarli ci sono 20 persone al massimo. Nonostante l'indifferenza del pubblico, però il quintetto non molla e Liam e soci coltivano imperterriti il sogno di diventare icone del rock and roll. A notarli una sera a Glasgow è il boss della Creation, Alan McGee. Noel, dopo il concerto, non lo lascia andare finché non riesce a strappargli un contratto discografico. Contratto che i fratelli Gallagher e compagni festeggiano ovviamente con una bella sbronza. È l'inizio della leggenda.

A far conoscere al mondo gli Oasis nel 1994 è Definitely Maybe, una raccolta di canzoni che ottengono consensi globali come Supersonic e Live Forever. Liam e Noel realizzano il sogno della loro vita. Fin dal primo album, il loro nome è scritto a caratteri d'oro nel firmamento del rock. Il successo di Definitely Maybe porta a vari cambiamenti nella line-up della band. Tony McCarroll viene cacciato dal gruppo e al suo posto arriva il più affidabile Alan White. È con questa nuova formazione che nel 1995 gli Oasis realizzano What the Story, Morning Glory, CD che vende milioni di copie in tutto il mondo e batte perfino i record di vendita degli eterni rivali Blur. I concerti degli Oasis ormai sono puntuali sold out in ogni angolo del pianeta. Il gruppo dei fratelli Gallagher, per milioni di estimatori del rock, sono la miglior band del mondo. Un diamante paragonabile per lucentezza ai Beatles. A occuparsi del gruppo però non sono solo le riviste musicali. Grazie agli eccessi che caratterizzano la loro vita privata, Noel e Liam finiscono spesso e volentieri anche sui tabloid rosa. Di loro viene detto di tutto, perfino che il gruppo sta per sciogliersi. Una voce infondata che viene spenta definitivamente con l'uscita del terzo album, Be Here Now, del 1997.

Dopo diversi tour e milioni di copie vendute, gli Oasis si prendono una pausa artistica, interrotta solo dall'uscita di The Master Plan, un'eccezionale raccolta di B-side edita nel 1998. La pausa dura fino al 2000, anno in cui esce Standing on the Shoulder of Giants, potente e psichedelico album che a tratti richiama i Beatles di Dear Prudence. Ancora una volta, l'uscita di un nuovo album è seguita da un avvicendamento nelle fila del gruppo. Stavolta, a uscire dagli Oasis, sono Paul Arthurs e Paul McGuigan, che vengono sostituiti da Andy Bell e Jem Archer. Mentre Standing on the Shoulder of Giants raggiunge quota 4 milioni di copie vendute, i fratelli Gallagher pubblicano anche il doppio CD live Familiar to Millions. Il 1 luglio del 2002 viene pubblicato l'attesissimo Heat and Chemistry. La band è più unita ed esperta che mai. I battibecchi che dividevano i fratelli Gallagher sono ormai solo un ricordo e dalla ritrovata armonia dei due nascono brani splendidi come The In Due Times, Stop Crying Your Heart Out e Little by Little.

Prima della registrazione del sesto album, Don't Believe the True del 2004, il batterista White viene allontanato dagli Oasis dopo 9 anni di collaborazione. La decisione viene presa da Noel Gallagher, che per la lavorazione di Don't Believe the True chiama provvisoriamente Zach Starkey, figlio di Richard Starkey, il Ringo Starr batterista dei Beatles. Le registrazioni proseguono tra il festival di Glastonbury e l'uscita di un DVD celebrativo che festeggia i 10 anni dall'uscita di Definitely Maybe. Don't Believe the True esce nel 2005 e contiene pezzi come Lila e The Importance of Being Idle, che raggiungono le prime posizioni in classifica assieme a Let There Be Love. In seguito al successo dell'album, la band lancia un tour mondiale, da cui viene tratto il documentario Lord Don't Slow Me Down, pubblicato nel 2007 in DVD. Il 20 novembre 2006 esce Stop the Clocks, raccolta di successi che contiene 18 canzoni, tratte da Definitely Maybe, What the Story, Morning Glory, Standing on the Shoulder of Giants e Don't Believe the True, più alcune vecchie B-sides scelte dagli stessi Oasis. Il 14 febbraio 2007 gli Oasis sono stati premiati ai Brit Awards con l'Outstanding Achievement, premio speciale per il contributo dato alla musica.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Jennifer Lopez.
2: Jennifer Lopez, ovvero la favola americana che diventa realtà. Nata il 24 luglio 1970 nel Bronx, uno dei quartieri meno raccomandabili di New York, in pochi anni la bella J-Lo, da ghetto girl, senza soldi e senza futuro, è diventata una delle artiste più pagate al mondo. Una vera cenerentola del terzo millennio. La favola di Jennifer Lopez inizia nella prima metà degli anni Ottanta. Già da bambina calca le scene partecipando a vari musical e a soli 16 anni ottiene una parte nel film My Little Girl. La gavetta è dura, passeranno almeno un paio d'anni ancora prima che J-Lo possa apparire di nuovo di fronte al grande pubblico, facendo la ballerina del programma TV in Living Color. All'inizio degli anni 90 si accasa sul piccolo schermo con un ruolo fisso in Second Chances e dal 1995 è protagonista anche al cinema grazie a film come Jack con Robbie Williams e Blood and Wine con Jack Nicholson. La consacrazione a star di Hollywood arriverà nel 1997, quando interpreta a fianco di George Clooney il campione d'incassi al botteghino Out of Sight. Ormai della Lopez si parla come di una stella della celluloide, ma Jenny, che non è soddisfatta del successo già ottenuto, decide di dedicarsi alla musica. Anche le sette note si rivelano amiche di J-Lo. L'album di debutto, On the Six, del 1999, a cui collaborano personaggi come Puff Daddy, Emilio Estefan e Mark Anthony, ha un enorme successo. A far da traino al CD il singolo If You Had My Love, nel cui video Jennifer mostra tutto il suo fascino e le sue curve da brivido.

Anche il secondo singolo, Let's Get Loud, sbanca le classifiche mondiali. Attorno a Jennifer Lopez, proprio in questo periodo a cavallo tra il 1999 e il 2000, si scatena la curiosità morbosa dei paparazzi e dei giornalisti dei tabloid rosa. La giovane stella, che frequenta personaggi famosi, è una gallina dalle uova d'oro per i giornalisti che si occupano di gossip, soprattutto se la celebrità in questione si trova invischiata in vicende dai risvolti misteriosi. A fine dicembre del 1999, fuori da un club di New York, Jennifer e il suo compagno Puff Daddy sono coinvolti in una sparatoria. Anche se non viene incriminata, per mesi deve testimoniare in tribunale e ancora oggi questo resta un episodio dai molti lati oscuri. Bella e pericolosa, Jennifer Lopez è ormai la nuova dea del jet set americano. Non a caso è la protagonista di The Cell, uno dei film più visti del 2000. Il secondo album, semplicemente intitolato J-Lo, esce l'anno dopo, anticipato dal singolo Love Don't Cost a Thing. Jennifer Lopez è riuscita a pubblicare un film, Prima o poi mi sposo, e un album, J-Lo, nel giro di una sola settimana, portandoli entrambi al numero uno delle classifiche musicali e cinematografiche. Un record stabilito solo da Barbara Streisand e Whitney Houston.

L'album J-Lo si aggiudica 4 dischi di platino negli Stati Uniti, 2 in Australia, 2 in Canada, 2 in Europa, 1 in Germania, 1 nel Regno Unito e 1 in Svizzera. E vince anche 2 dischi d'oro in Francia. All'indomani dell'uscita di J-Lo, Jennifer lascia il rapper Puff Daddy e si fidanza con il ballerino Chris Jude, che ha conosciuto sul set del video di Love Don't Cost a Thing. I due convolano a nozze nell'ottobre 2001 e per la luna di miele scelgono la lussuosa villa di Donatella Versace sul lago di Como. L'amore però dura poco, a neppure un anno di distanza i due divorziano. Quasi in contemporanea esce J2 Da Lo, l'album che è la versione remix del fortunato J-Lo. Per alimentare la sua fama di grande ammaliatrice, Jennifer Lopez, sul set del film Gigli, affascina Ben Affleck, ex dell'attrice Gwyneth Paltrow. La storia con Ben sembra andare per il verso giusto e nel settembre 2003 i due annunciano il matrimonio. Tutto è pronto, ma a pochissime ore dal fatidico sì si annulla tutto in fretta e furia. L'America resta sbalordita. Cosa sarà mai successo? Tra dichiarazioni improvvise, accuse e smentite si rincorrono le voci più disparate. C'è anche chi ipotizza che Jennifer sia tornata con Puff Daddy. La vicenda viene seguita passo passo dai media di tutto il mondo e la love story di Jennifer e Ben diventa la telenovela mediatica del terzo millennio. Quando tutto sembra andato in malora, però ecco un nuovo colpo di scena. Ben e Jennifer si riconciliano e annunciano che si sposeranno presto, ma in segreto. E un matrimonio, nel giugno del 2004, avviene davvero. Solo che al posto di Ben Affleck c'è il cantante Marc Anthony, artista con il quale Jen ha duettato nella versione in lingua spagnola del successo di Alejandro Baldi e Francesca Lotta, Non amarmi.

È proprio il rapporto con Mark Anthony ad aiutare la diva a sopportare le chiacchiere che si concentrano su di lei e che la portano sull'orlo dell'esaurimento nervoso. La vita di Jenny from the Blocks è una girandola di eventi formidabili. La Lopez è ormai così quotata nello Star System che, come Marlene Dietrich, assicura con una speciale polizza le sue gambe e il suo fondoschiena. Nel febbraio 2005 esce Rebirth, Rinascita, l'ennesimo multiplatino globale anticipato dal trascinante singolo Get Right. Nel frattempo, Jennifer lavora a tre film, lancia il suo nuovo profumo, Miami Glow by J. Lo, debutta nel mondo dell'alta moda con una linea di abbigliamento, Sweet Face, e fonda una propria casa di distribuzione cinematografica chiamata J. Lo Inc. Il 27 marzo 2007 esce Como Ama Una Mujer, il sesto album della sua carriera e il primo lavoro interamente in lingua spagnola. Durante l'estate sono concluse anche le riprese di El Cantante, pellicola sulla vita del musicista portoricano Héctor Lavoe, in cui Mark Anthony è il protagonista e J.Lo fa la parte della moglie dell'artista. Sempre nel 2007, ma nel mese di ottobre, Jennifer pubblica anche Brave, il suo settimo album.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Manhattan Transfer. I Manhattan Transfer vengono fondati nel 1969 dal cantante newyorkese Tim Hauser. Nonostante una certa notorietà, la band nel 1971 viene sciolta e Tim Hauser decide di abbandonare il progetto finché, per una fortunata combinazione, conosce la vocalist Laurel Massé. Hauser, che per mantenersi guida un taxi, un giorno del 1971 dà un passaggio alla cantante e, chiacchierando, i due scoprono di avere passioni musicali e aspirazioni comuni. Pochi giorni e Tim Hauser incontra ad un party la cantante Janice Siegel e la convince a entrare nella formazione che qualche settimana dopo comprende anche un amico di Janice, Alan Paul, che al momento è uno dei protagonisti del celebre musical Grease a Broadway. Sono nati i Manhattan Transfer. Grazie al loro talento, i Manhattan Transfer trovano molte scritture nei club newyorkesi più alla page, come il Max Kansas City, il Reno Suines e il Café Carlyle. Durante una loro esibizione vengono scoperti dalla Atlantic Record, che nel 1975 pubblica l'auto-intitolato album Manhattan Transfer, nel quale compare anche il brano, di ispirazione gospel, Operator, che li porta nella top 30 americana.

Un anno dopo l'uscita dell'album Manhattan Transfer, nel 1976, la band pubblica Coming Out, 33 giri che conferma la buona popolarità della band e viene seguito dall'LP Pastiche del 1978. Sulla scia dei successi ottenuti fino a questo momento, sempre nel 1978 Tim Hauser e i soci pubblicano il loro primo disco dal vivo, The Manhattan Transfer Live, 1978. Poco dopo la pubblicazione del live, Lauren Massé è costretta a lasciare il gruppo a causa di un incidente d'auto e viene sostituita dal soprano di Seattle Cheryl Bentine. Con Cheryl e l'album Extension nel 1979, il gruppo newyorkese viene definitivamente consacrato al successo. Nell'album Extension, accanto all'hit Twilight Zone, Twilight Tone, c'è anche una celebre cover di Birdland dei Weather Report. Grazie a questa nuova incisione, Hauser e gli altri vincono due Grammy Award, i primi di una lunga serie.

Il 1981 per i Manhattan Transfer è l'anno di uscita dell'album Mecca for Moderns, nel quale il quartetto interpreta brani come A Nightingale Sang in Berkeley Square e Boy from New York City, che valgono alla band un nuovo Grammy Award per la miglior performance pop dell'anno. La Atlantic a questo punto immette sul mercato un'antologia, The Best of Manhattan Transfer, che piace poco al gruppo, come poco gradito è il taglio pop che la casa discografica impone ai quattro per il nuovo album di studio Bodies and Souls. Nel successivo Bop Doo Wop, i Manhattan Transfer tornano a cimentarsi con suoni poco commerciali, e lo stesso avviene per il grandioso Vocalis. Album del 1985 che vede Hauser e soci collaborare con i celebri jazzisti John Hendricks e Richie Cole per rileggere classici come Another Night in Tunisia di Dizzy Gillespie. Pur non avendo fatto una scelta di tipo commerciale, il gruppo viene premiato anche dalle vendite oltre che da 12 nomination ai Grammy Award. Grazie alla loro bravura, i Manhattan Transfer possono permettersi di spaziare attraverso i generi più raffinati e il loro viaggio nel 1987 li porta a sperimentare anche sonorità carioca. Con l'album Brasil, al quale collaborano famosissimi cantautori brasiliani come Milton Nascimento, Ivan Lins e Jvan, il quartetto chiude gli anni 80 in maniera trionfale. Brasil scala le classifiche di vendita anche in Italia, grazie a canzoni come Soul Food to Go.

Negli anni 90, come nel terzo millennio, i Manhattan Transfer continuano a pubblicare album raffinati e coinvolgenti come Tune In del 1995, che vede la partecipazione di stelle del pop del calibro di Frankie Valli, James Taylor e Chaka Khan. Swing, raccolta di cover degli anni 30 e 40 pubblicata nel 1997, e Vibrate del 2004, dove compaiono canzoni eccezionali come Walking in New York e Come Softly to Me. Nel 2005, per la prima volta nella loro carriera, i Manhattan Transfer pubblicano anche una raccolta di canti natalizi a cappella, dove si cimentano con Jingle Bell, White Christmas e Christmas Time Is Here. Nel 2006 incidono alcuni dei loro maggiori successi, Route 66, Candy, Vibrate e Birdland, con la City of Prague Symphony Orchestra, diretta dal maestro Corey Allen.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Take That.
3: I Take That nascono nella prima metà degli anni 90 a Manchester. La storia dei Take That è suddivisa in due parti. La prima va dal 1990 a luglio 1995, ovvero dagli esordi all'abbandono di Robbie Williams, che portò allo scioglimento ufficiale avvenuto il 13 febbraio 1996. La seconda dal 2006, l'anno della reunion, a oggi. Nella primavera del 1990, il manager Nigel Martin Smith, nel suo ufficio di Chapel Works, sta riflettendo sul successo clamoroso e sul repentino declino di gruppi come i Bros e i New Kids on the Block. Come supplire alla mancanza di una band capace di catalizzare l'affetto degli adolescenti e delle ragazzine, si chiede Nigel Martin Smith. La soluzione è semplice. Basta prendere un gruppo di ragazzi della porta accanto, ragazzi che sappiano cantare un buon pop e che reggano bene la scena, e il gioco è fatto. Pochi mesi e Nigel Martin Smith trova 5 elementi appartenenti a famiglie della classe operaia del Nord-Ovest. Gary Barlow, un 19enne da Cheshire che aveva cantato e suonato l'organo nel circuito dei club del Nord per 5 anni. Howard Donald, 21 anni, un carrozziere con qualche esperienza come modello e ballerino. Jason Orange, 19 anni, un imbianchino e decoratore che aveva ballato in un programma TV. Mark Owen, 16, un ex modello bambino, e Robbie Williams, un modello di 16 anni, nato a Stoke-on-Trent.

Fin dalle prime esibizioni, i Take That mostrano di avere talento. Del resto, Gary ha imparato a esibirsi in pubblico, suonando nei locali, e anche gli altri quattro non sono dei novellini, perché hanno alle spalle competizioni di breakdance e gare di passerella. Messa insieme la band, è arrivato il momento di trovarle un nome. Si fanno le ipotesi più disparate. Abbandonata la prima idea di chiamarsi Kick It, dopo qualche altro tentativo si arriva a Take That e comincia un periodo di prove di composizione, canto e danza. Gli inizi non sono dei più facili. Il debutto discografico avviene nel 1991, quando viene rilasciato il singolo Do What You Like. L'accoglienza del pubblico per quel che riguarda questo primo brano è tiepida. La canzone arriva solo all'82esima posizione delle charts inglesi. Pochi mesi di incertezze e il gruppo pubblica It Only Takes a Minute, una cover dei Tavares. È il successo. Il brano raggiunge la posizione numero 7 della classifica inglese e lancia il quintetto.

Grazie all'uscita dei singoli come A Million Love Songs alla fine del 1992, i Take That sono i nuovi re del pop britannico. Dai tempi dei Beatles nel Regno Unito non si erano viste scene di isterismo collettivo simili e le vendite dei dischi della band raggiungono record stratosferici. Nel 1993 esce l'album Everything Changes, disco che comprende ben 4 numeri 1, Pray, Relight My Fire, Babe e Everything Changes. Gary e compagni raccolgono consensi nei 5 continenti anche con l'album Nobody Else del 1995, trainato dal celeberrimo singolo Back for Good. I 5 ragazzi di Manchester sono così celebri che Lady Diana li invita a prendere il tè a Kensington Place ed Elton John suona per loro nel salotto della propria casa. All'apice del successo, il gruppo perde uno dei suoi componenti. Nell'estate del 1995, Robbie, che coltiva da tempo l'idea di lasciare la band, abbandona Gary, Mark, Howard e Jason. Il quartetto continua a sfornare canzoni di successo come Sure e Never Forget, ma il 13 febbraio 1996, giorno del compleanno di Robbie Williams, arriva l'annuncio ufficiale dello scioglimento del gruppo. L'annuncio ha un tale impatto da occupare le prime pagine dei giornali e i titoli di testa di TG nazionali. E si arriva perfino alla creazione di una linea d'emergenza per rispondere agli appelli dei fans. Lo scioglimento risultò traumatico anche per i membri dei Take That. Jason prese a viaggiare, ma Howard, Robbie, Mark e Gary si ritrovarono a farsi concorrenza a vicenda con i loro rispettivi dischi solisti.

Nonostante fossero rimasti in contatto tra loro, i componenti dei Take That, Jason, Howard, Mark e Gary, vanno ognuno per la propria strada con alterna fortuna fino al 2004, quando inizia la seconda parte della storia del gruppo. A far tornare parte dei Take That insieme è un documentario sulla storia della band. Nel 2005 tutti i componenti decidono di partecipare alle riprese, anche se Robbie accetta purché non debba essere sul set insieme agli altri. Visto che virtualmente il gruppo si è riunito, un promoter propone loro un tour. All'inizio Gary e gli altri sono dubbiosi, poi, quando il 16 novembre 2005 il documentario raccoglie ascolti nazionali pari a 7 milioni di telespettatori, i Take That accettano di tornare insieme per una serie di concerti. I biglietti vanno in vendita il 2 dicembre con tutte e 19 le date sold out nel giro di 1 ora e 10 minuti. La serie di date lievita fino a comprenderne altre 5 serate in altrettanti stadi. Critica e pubblico accolgono con entusiasmo lo spettacolo e l'idea di un nuovo album si fa strada. Alla fine del 2006 esce Beautiful World, anticipato dal singolo Patience, che è diventato subito una delle hit di maggior successo in vari paesi europei. Il 14 febbraio 2007 i Take That vincono il Brit Award come Best British Single per Patience, mentre nell'edizione 2008 dello stesso premio si aggiudicano ben 2 statuette su 4 nomination come Best Live Act e ancora Best Single con Shine. Sempre nel 2008 i Take That scrivono il brano Rule the World per la colonna sonora del film Stardust.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Bryan Adams. Bryan Guy Adams nasce a Kingston il 5 novembre 1959. Insieme ai genitori Conrad e Jane e al fratello minore Bruce, sin dall'infanzia comincia a viaggiare in giro per il mondo a causa del lavoro del padre, che è diplomatico. Durante l'infanzia vive in Austria, Portogallo, Israele e in molti altri luoghi, dove piano piano scopre di avere un grande interesse per la musica. A 10 anni, grazie all'intercessione di uno zio, acquista la sua prima chitarra e comincia a strimpellare brani rock. A 14 anni, trasferitosi con la famiglia a Vancouver, in Canada, partecipa al suo primo provino per entrare nella band di un compagno di scuola, David Taylor. Lo stesso David Taylor che anni più tardi entrerà a far parte della sua band come bassista. Sebbene non riesca a superare il provino, continua a sognare di poter far parte di un gruppo e registra le sue prime demo. Cassette in cui suona brani propri e cover celebri come Jumping Jack Flash dei Rolling Stones. A 15 anni abbandona la scuola, comincia a studiare pianoforte e forma finalmente la sua prima band, gli Shock. Frequentando pub e club, conosce Jim Vallance, ex bassista della band Prism, e con lui dà vita a un sodalizio artistico che porterà alla composizione di numerose canzoni. Il duo, con Bryan alla voce e alla chitarra e Vallance alla tastiera e alla batteria, propone alcune incisioni a varie case discografiche, ma all'inizio tutte le porte sono chiuse. Soltanto nel 1979 Bryan Adams ottiene il suo primo contratto discografico con la A&M.

L'album di debutto di Bryan Adams, un disco che porta solo il suo nome, risale al 1980 e passa quasi del tutto inosservato. L'anno dopo esce l'album You Want It, You Got It, che grazie al singolo Lonely Nights inizia a scalare le classifiche americane e canadesi. Il successo, con la S maiuscola, però arriva soltanto nel 1983 con la pubblicazione del suo terzo lavoro, dal titolo Cuts Like a Knife. Disco che, trainato dalla stessa Cuts Like a Knife e da Straight from the Heart, ottiene il platino. Il 1984 è l'anno di Reckless, raccolta di inediti che conquista un successo internazionale grazie a singoli amati come Run to You, Heaven, Summer of 69, Somebody e It's Only Love, straordinario duetto con Tina Turner.

Il CD Reckless porta Bryan Adams alla prima posizione della classifica degli album più venduti in America nell'estate del 1985, mentre il singolo Heaven diventa un brano simbolo del suo repertorio. Il 1985 è un anno particolarmente intenso per il cantautore canadese, che partecipa anche al Live Aid, il grande concerto di beneficenza organizzato da Bob Geldof, e alla fine dell'anno pubblica l'inedito natalizio Christmas Time. Due anni di silenzio e nel 1987 esce Into the Fire, l'ultimo degli album nati dalla collaborazione con Jim Vallance. Tra le canzoni dell'album, oltre al celebre singolo Heat of the Night, ci sono anche Hearts on Fire, Victim of Love, Only the Strong Survive, Into the Fire e Another Day. Forte di milioni di copie di dischi venduti durante gli anni 80, alla fine del decennio, Bryan si prende una pausa per lavorare con il suo nuovo coproduttore e coautore Matt Lange. Durante questo periodo, Adams collabora con alcuni famosi colleghi, come i Mötley Crüe, Belinda Carlisle e Charlie Sexton. Nel 1988 si esibisce al concerto in onore di Nelson Mandela al Wembley Stadium di Londra e nel 1990 sale sul palco berlinese che ospita The Wall Live di Roger Waters, dove canta Empty Spaces e Young Lust.

Nel 1991 Bryan Adams pubblica Walking Up the Neighbors, un album anticipato dal fortunatissimo singolo Everything I Do It For You, un brano che resta per ben 16 settimane consecutive al primo posto nelle classifiche britanniche e 7 in quelle americane. Everything I Do It For You, che fa parte anche della colonna sonora di Robin Hood, Principe dei Ladri con Kevin Costner, fa ottenere a Bryan la sua prima nomination ai premi Oscar. Il 1993 è l'anno della raccolta delle hit So Far So Good con l'inedito Please Forgive Me. Poco tempo e Bryan Adams, insieme a Sting e Rod Stewart, torna a dominare le classifiche internazionali con All For Love, tema della colonna sonora del film I Tre Moschettieri. Ormai specializzato in canzoni per colonne sonore, nel 1995 pubblica Have You Ever Really Loved a Woman, da Don Juan De Marco con Johnny Depp. Nella seconda metà degli anni Ottanta, il musicista di Vancouver pubblica album di grande successo come 19 Till I Day del 1996 e il live MTV Unplugged del 1997 e On a Day Like Today del 1998. Nel 2001, ma solo per il mercato italiano, esce Io Vivo in Te, adattamento in italiano di I'm Ready, curato da Zucchero. Oltre alla colonna sonora del cartone Spirit, Cavallo Selvaggio, Adams negli anni 2000 pubblica Room Service del 2004 e Eleven del 2008. Famoso anche come fotografo, Bryan Adams ha ritratto personaggi celebri come Hillary Clinton, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston e la regina Elisabetta. I like

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Green Day.
3: Prendete tre studenti americani con il pallino del pop punk. Metteteli insieme dando loro un nome di facile presa come Green Day, metafora per indicare una giornata passata a fumare erba, e lasciateli suonare. Nel giro di pochi anni un gruppo così può passare dai concertini in locali di infimo ordine alla pubblicazione di album multiplatino per una major. La storia degli esordi dei Green Day, fondati a Berkeley nel 1987, in poche parole, è proprio questa. 7 anni di gavette e dischi indipendenti, e nel 2004 il cantante Billy Joe Armstrong, il bassista Mike Dirt e il batterista Trey Cool firmano per la Reprise Records e pubblicano Dookie, album che vende 15 milioni di copie in tutto il mondo, grazie a singoli come Welcome to Paradise, When I Come Around e Basket Case.

Subito dopo l'uscita di Dookie, i Green Day affrontano un lunghissimo tour, che comprende anche la partecipazione al festival di Lollapalooza e a Woodstock 94. Vincitori di un Grammy Awards come miglior album della scena musicale alternativa, Armstrong e compagni nel 1995 pubblicano il brano J.A.R. per la colonna sonora del film Angus, il quale raggiunge la prima posizione nella classifica Modern Rock Tracks e, più tardi, diventa un B-side del nuovo album Insomniac, uscito anch'esso nel 1995. Meno melodico del precedente CD, Insomniac non riesce a bissare l'incredibile record di vendite di Dookie, ma conferma i Green Day fra le realtà emergenti più interessanti della scena americana. Molti i singoli tratti dal disco come Jigs Think Breath, Brains Still Jaded, Walking Contradiction e Stuck With

Stremati dai continui tour attraverso i 5 continenti, dopo l'uscita di Insomniac, i Green Day si prendono una pausa. Il ritorno viene segnato dall'uscita di Nimrod, una raccolta di inediti in cui il trio sperimenta vari generi musicali, passando dall'hardcore punk di Nice Guys Finish Last, allo ska di King for a Day, o al surf di Last Ride In. Good Riddance, Time of Your Life, un altro pezzo del CD, viene utilizzato come sigla in un episodio del telefilm ER, Medici in Prima Linea. Di nuovo centinaia di concerti, e nel 2000 un altro album, Warning, destinato a spiazzare i fan che vogliono solo pezzi punk pop. A scalare le charts assieme alla title track, stavolta sono Waiting, Macy's Day Parade e soprattutto Minority. Un inno all'individualità, che curiosamente inizia con il ritornello invece che con una strofa.

Tra il 2001 e il 2002, i Green Day pubblicano il Best International Super Hits e la raccolta di B-side Shenanigans, con la cover dei Ramones Outsider ed Espionage, dalla colonna sonora di Austin Powers, La spia che ci provava. Nel 2003, terminate le sessioni in studio del nuovo disco Cigarettes and Valentines, la band subisce il furto di tutti i master e invece di reincidere i brani, decide di fare un album completamente nuovo. Nasce così American Idiot, opera punk rock che conquista la prima posizione della classifica Billboard, un Grammy Award come miglior album rock e ben 7 MTV Video Music Awards. Il trionfale tour che segue l'uscita del disco viene immortalato nelle CD-DVD Bullet in a Bible. I successivi due CD, 21st Century Breakdown del 2009 e Awesome as Fuck del 2011, preludono a una trilogia composta da tre album intitolati semplicemente 1, 2 e 3, che viene distribuita alla fine del 2012 in concomitanza con il documentario Broadway Idiot, che illustra il viaggio di Billie Joe Armstrong dal punk rock a Broadway.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Annie Lennox.
3: Voce gelida per dolci sogni. Annie Lennox nasce ad Aberdeen, in Scozia, il 25 dicembre 1954. Fin da bambina studia pianoforte e flauto ed è talmente brava da aggiudicarsi una borsa di studio per la prestigiosa Royal Academy of Music di Londra. Incapace di sottostare a regole ferree, però la giovane scozzese frequenta l'accademia solo per un anno e, ribelle anche alla famiglia, decide di restare a Londra per cantare nei pub con gruppi rock e pop. È proprio nella capitale inglese che alla fine degli anni 70 incontra il musicista Dave Stewart e Pete Coombers, con il quale fonda The Tourist, trio che in due anni incide tre album, The Tourist, Reality Effect e Luminous Basement. L'intesa tra Annie e Dave è perfetta e quando Coombers si perde per strada, la coppia decide di proseguire con una nuova band, Eurythmics, uno dei più raffinati esempi dell'ondata della New Romantic. Gli Eurythmics esordiscono nel 1981 con In the Garden, ma è nel successivo Sweet Dreams Are Made of This del 1983 che la classe di questo duo affascinante emerge in maniera prorompente. L'album Touch, pubblicato anch'esso nel 1983, è ancora una volta è una sorta di greatest hits pieno di numeri uno. Here Comes the Rain Again, per esempio, ma anche Who's That Girl, Right by Your Side e The First Cut. Nello stesso periodo, i due scrivono anche la colonna sonora di 1984 di Michael Redford, tratto dal romanzo capolavoro di Orwell.

Il sodalizio musicale e artistico tra Annie Lennox e Dave Stewart non è eterno. Dopo la pubblicazione di album come Be Yourself Tonight del 1985, Revenge del 1986, Savage del 1987 e We Two Are One del 1989, gli Eurythmics si sciolgono davvero per ritornare insieme solo nella breve parentesi del CD Peace del 1999. Messa in naftalina la band, nel 1992 la bellissima Annie Lennox decide di proseguire la sua carriera come solista. Il primo album, Diva, è un successo straordinario che mette d'accordo critica e pubblico grazie a brani come Why, Walking on Broken Glass, Precious, Cold, Money Can Buy It e Little Bird. Registrato al Mayfair Studios a Londra, Diva conquista la posizione numero uno degli album più venduti nel Regno Unito, entra nella top 30 americana e nel giro di un anno o poco più vende circa 15 milioni di copie nel mondo.

Sempre nel 1992 Annie Lennox collabora con la colonna sonora del film Dracula di Bram Stoker, diretto da Francis Ford Coppola, e partecipa al Freddie Mercury Tribute Concert, duettando con David Bowie nella canzone Under Pressure. Interprete raffinata, ma anche potente, soffre di affaticamento alle corde vocali e questo le impedisce di fare frequenti concerti dal vivo. Inoltre, avendo sofferto di depressione, tende a rifuggire le uscite pubbliche e finisce piano piano per essere messa ai margini dello show business. Solo dopo 3 anni di silenzio, nel 1995, esce un secondo straordinario album solista, Medusa, una raccolta di cover dove l'eclettico virtuosismo della Lennox le permette di spaziare da Take Me to the River di Al Green o A Whiter Shade of Pale dei Procolarum, fino a Don't Let It Bring You Down di Neil Young o Train in Vain dei Clash, passando per brani dei Temptations come I Can Get Next to You o di Bob Marley come Waiting in Vain.

Nel 1997 Annie Lennox registra di nuovo la canzone degli Eurythmics Angel come omaggio alla memoria di Diana, principessa del Galles, tragicamente scomparsa il 31 agosto di quell'anno. Nel 1998, dopo aver ristabilito buoni rapporti con l'altro ex Eurythmics, incide l'album Peace, che contiene brani come I Save the World Today, Beautiful Child e Peace is Just a Word. Di nuovo impegnata nella carriera solista, nel giugno 2003 pubblica il suo terzo album, Bear, dove tra le altre canzoni sono incluse A Thousand Beautiful Things, Pavement Cracks, The Hurting Time, Honestly, Wonderful, Bitter Pill e The Saddest Song I've Got. Nel 2004 Annie Lennox vince l'Academy Award for Best Song, Oscar per la migliore canzone, per Into the West, brano inserito nella colonna sonora del film Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re. Sempre per la pellicola diretta da Peter Jackson, Annie incide anche Use Well the Days, brano che non viene utilizzato per il theme, ma appare sul DVD allegato all'edizione speciale del CD della colonna sonora del film. Il 15 agosto 2007 esce Dark Road, singolo che anticipa la pubblicazione dell'album Songs of Mass Destruction, in vendita dall'ottobre dello stesso anno. Nel 2008, l'algida cantante dà alle stampe la sua prima raccolta di successi, The Annie Lennox Collection. Ancora due anni, e passata alla casa discografica Island, firma il CD A Christmas Cornucopia, nel quale interpreta standard natalizi e la nuova canzone Universal Child.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 6.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Gamma Radio Golden Hits.
7: Gamma Radio Golden Hits.

0: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000.
1: Li ascolti in streaming.
0: Gammaradio.it. She's crazy like a

0: minuti a trova la rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
0: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei...

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando Gamma Radio.
2: Gamma Radio.
1: Golden Hits.

0: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Buongiorno, sono Elena Grandi, assessora all'ambiente e al verde del Comune di Milano. Dal 10 al 14 giugno torna la Milano Green Week. Vi aspetto tra incontri, convegni, passeggiate, spettacoli e mostre per parlare insieme di come rendere la nostra città più sostenibile e resiliente.

0: and don't stop, just blast off. Sure shot, cause the man from Mars stopped eating cars and eating bars, and now he only eats guitars. Yeah!
1: Il segnale orario è offerto da...
2: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
3: Sono le 7.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
7: Gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero dell'esercito, una rappresaglia ordinata dal presidente Trump. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. In Libano continuano i raid israeliani, nelle ultime ore almeno 8 morti a Tiro, città a sud di Beirut, mentre gli abitanti sono in fuga dopo l'ordine di evacuazione da parte dell'esercito. Nella notte a Rimini, il senegalese Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nell'androne di un condominio. La sentenza, dopo 16 ore di camera di consiglio, è stata accolta da un applauso. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il Papa a Barcellona incontra i giovani nella seconda tappa del viaggio apostolico in Spagna. L'idolatria del profitto e del rendimento, il culto della propria immagine, dice, non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Stasera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Tennis, Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato alcuna patologia. Il numero uno al mondo può tornare a Monte Carlo, dove riprenderà gli allenamenti in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hanfmann, in palio i quarti di finale. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
8: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serietà e massima competenza.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 €. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 €.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.

0: internet. Fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
2: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo agli amici di Gamma Radio. Giornata di mercoledì con un cedimento dell'alta pressione sull'Italia settentrionale, anche la Lombardia vedrà la formazione di rovesci a sfondo temporalesco non solo in montagna ma anche su parte della pianura lombarda. Quindi nel corso della giornata, specie durante il pomeriggio, temporali anche di forte intensità con locali grandinate, colpi di vento non esclusi. Per quanto riguarda le temperature, un ridimensionamento del caldo, ma tornerà nel weekend, perché nel weekend tornerà l'alta pressione con sole nuovamente. Attesi 30 gradi. Dettagli maggiori sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. Solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Take That.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Gamma Radio.

0: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
4: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
3: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
4: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
5: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Reggiolo Beer Fest. La tradizione continua, ma la festa si rinnova. Nuova energia, stesso spirito. Dal 12 al 20 giugno a Reggiolo, tutte le sere concerti live, spettacoli e stand gastronomici. Venerdì 12 apre il Marabù. Sabato 13 Idols 2000. Domenica 14 Live Play, Coldplay Experience. Il 15 Living Theory, Linkin Park Tribute. Martedì 16 Rutto Sound. Il 17 voglio tornare negli anni 90. Reggiolo Beer Fest. Vivi l'estate insieme a noi e segui Reggiolo Beer Fest sui social.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
7: È di nuovo guerra in Iran, rappresaglia americana nella regione di Hormuz dopo l'abbattimento di un elicottero dell'esercito. Teheran ha lanciato droni e missili contro le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. In Libano l'esercito israeliano continua a bombardare Tiro, 8 morti nelle ultime ore. L'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso a coltellate la pensionata Pierina Paganelli, un applauso accolto. La sentenza della Corte d'Assise di Rimini è arrivata in nottata. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il legale di da Silva, Riario Fabbri.
8: Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini.
7: Luca Parmitano tornerà nello spazio. L'astronauta italiano, unico non americano, è stato inserito come pilota nell'equipaggio della missione spaziale Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027. Yannick Sinner torna oggi ad allenarsi a Monte Carlo in vista del torneo di Wimbledon. Nessuna patologia evidenziata dagli esami sostenuti al San Raffaele di Milano dal tennista numero uno del mondo. È tutto più tardi da Davide Camera.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui?
11: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFitz irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
3: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 5.

0: mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo agli amici di Gamma Radio. In questa giornata di mercoledì cedimento dell'anticiclone sulle nostre regioni nord-occidentali per l'arrivo di correnti più fresche oceaniche e l'innesco di piogge temporali entro il pomeriggio su molte località. Quindi una giornata di mercoledì variabile, già in mattinata rovesci temporaleschi in formazione sulle Alpi, durante il pomeriggio celle temporalesche anche su parte della pianura padana, soprattutto la pianura centrale tra Lombardia e Veneto. Attenzione a fenomeni anche di forte intensità con intensi scrosci di pioggia, locali grandinate, e anche le temperature tenderanno a calare. Nel weekend poi comunque ritornerà il bel tempo con il sole. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma su

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi, le più belle dei Take That.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da acqua e sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Stai ascoltando Gamma Radio.
4: Gamma Radio.
3: Golden Hits.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
2: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
3: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
4: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
3: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
5: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
6: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
5: Scontata.
7: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
5: Super scontata.
8: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
10: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 9.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
7: La soluzione di Luis da Silva a Rimini per il delitto di Pierina Paganelli. Per il senegalese disposta l'immediata scarcerazione, l'accusa aveva chiesto l'ergastolo, la difesa si era soffermata sulle carenze nel lavoro degli inquirenti. Diversi obiettivi militari iraniani attaccati a Hormuz dagli Stati Uniti in risposta all'abbattimento di un elicottero dell'esercito. Teheran ha poi lanciato droni e missili contro le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione dopo l'arresto di un rifugiato sudanese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne ora in condizioni critiche. Torna nel tempo a Nord Italia, allagamenti nel Comasco, allerta gialla oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia, temporali accompagnati anche da forti raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Serie A, niente di soluzione per Raffaele Palladino, il tecnico dell'Atalanta è stato sollevato dall'incarico con il suo staff, tutto pronto per Maurizio Sarri. A Bologna ieri l'arrivo di Domenico Tedesco che sarà presentato domani al Dallara. È tutto più tardi da Davide Camera.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Gamma Radio Golden Hits.

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni con o senza operatore pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo agli amici di Gamma Radio. Giornata di mercoledì con un cedimento dell'alta pressione sull'Italia settentrionale, anche la Lombardia vedrà la formazione di rovescia, sfondo temporalesco non solo in montagna ma anche su parte della pianura lombarda. Quindi nel corso della giornata, specie durante il pomeriggio, temporali anche di forte intensità con locali grandinate, colpi di vento non esclusi. Per quanto riguarda le temperature, un ridimensionamento del caldo, ma tornerà nel weekend, perché nel weekend tornerà l'alta pressione con sole nuovamente. Attesi 30 gradi. Dettagli maggiori sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
2: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi, le più belle dei Take That.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Gamma Radio. Musica senza tempo.

of the group.

0: più di così!
1: Ancora di più!
0: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
1: Di più?
0: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
1: Di più!
0: Se passi all'esposizione di Autorigol di al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
1: Più di così!
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
0: Autorigoldi.it.
4: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
8: Non solo una moto, uno stile di vita unico, un mito senza tempo. Royal Enfield Milano ti aspetta in Viale Liguria 35. RoyalEnfieldMilano.it.
9: Da Royal Enfield Milano su tutta la gamma di moto sconti fino a 700 euro.
10: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78. Crippatappezziere.it.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Concessionaria GV Villa www.gvilla.com.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 10.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Gamma Radio, giornale radio.
6: Mentre in Iran è ripresa la guerra, in Libano non si è mai fermata. A tiro migliaia di abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito di Tel Aviv. Nelle scorse ore almeno 8 morti nei raid israeliani sulla città. L'IDF afferma di avere colpito infrastrutture di Hezbollah. Nelle Filippine di almeno 45 morti, 17 dispersi, più di 480 feriti, il bilancio del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la costa meridionale di Mindanao. Il sisma ha colpito quasi 150.000 persone, oltre 41.000 gli sfollati. Scavavano tunnel sotto banche e uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Numerosi arresti e perquisizioni dall'alba di oggi da parte della polizia nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Apertura di seduta in rialzo per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna circa mezzo punto percentuale. Stabile lo spread che apre a quota 76, mentre il petrolio viaggia intorno ai 91 dollari al barile. Basket Serie A, vigilia della finale scudetto. Domani al Forum avvia la serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontati in una finale. È tutto a più tardi da Davide Camera.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Gamma Radio Golden Hits.

0: Ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
1: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
0: Lo so bene. E l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
1: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
2: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
3: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
4: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
5: Autorigol di...
6: A Milano dal 1906.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
11: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
10: Scontata.
12: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
10: Super scontata.
13: Al gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
14: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
15: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura. Cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
16: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo agli amici di Gamma Radio. In questa giornata di mercoledì, cedimento dell'anticiclone sulle nostre regioni nord-occidentali per l'arrivo di correnti più fresche oceaniche e l'innesco di piogge temporali entro il pomeriggio su molte località. Quindi una giornata di mercoledì variabile, già in mattinata rovesci temporaleschi in formazione sulle Alpi, durante il pomeriggio celle temporalesche anche su parte della pianura padana, soprattutto la pianura centrale tra Lombardia e Veneto. Attenzione a fenomeni anche di forte intensità con intensi scrosci di piogge locali grandinate e anche le temperature tenderanno a calare. Nel weekend poi comunque ritornerà il bel tempo con il sole. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi, le più belle dei Take That. Oh, I can...

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78, 0362 91 92 40. crippatappezziere.it.
6: Buongiorno, sono Elena Grandi, assessora all'ambiente e al verde del Comune di Milano. Dal 10 al 14 giugno torna la Milano Green Week. Vi aspetto tra incontri, convegni, passeggiate, spettacoli e mostre per parlare insieme di come rendere la nostra città più sostenibile e resiliente.
7: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
8: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 11 e un minuto.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent Core sono a 1,79€. I dentifrici delle linee Gengive Forte e Whitenow 3 in 1 sono a 2,99€. Trovi gli spazzolini Mentadent a 1,99€. E con due prodotti Mentadent in omaggio alla travel size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: Calcio meno uno all'inizio dei mondiali. Domani sera la rassegna iridata verrà aperta da Messico-Sudafrica. Prima della sfida dell'Azteca, la cerimonia inaugurale con omaggio a Maradona e Pelé. Quanto all'Italia, Roberto Mancini è il favorito sulla panchina azzurra in attesa dell'elezione federale del 22 giugno. Intanto il collegio di garanzia presso il CONI risponde al quesito posto dal ministro dello sport Abodi su una presunta ineleggibilità di Malagò alla presidenza della Federcalcio. Esorbita dalla nostra competenza. Tennis, Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele non hanno evidenziato nessuna patologia. Il numero uno al mondo torna a Monte Carlo, dove riprenderà gli allenamenti in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Antman. In palio i quarti di finale. Volley, stasera debutta la nazionale maschile in Nations League. Gli azzurri campioni del mondo del CT, Fefe e Giorgi, affrontano la Francia guidata da Andrea Gianni.
7: Il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
6: Si comincia alle 22 ad Ottawa, in Canada. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Buongiorno, sono Elena Grandi, assessora all'ambiente e al verde del Comune di Milano. Dal 10 al 14 giugno torna la Milano Green Week. Vi aspetto tra incontri, convegni, passeggiate, spettacoli e mostre per parlare insieme di come rendere la nostra città più sostenibile e resiliente.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food.

0: 18 giugno arrivano i Giovani Wannabe, tributo ai Pinguini Tattici Nucleari. Venerdì 19 giugno, European Afro Tour. Sabato 20 giugno, gran finale con Bombonera. Tutte le sere a Reggiolo, musica, spettacoli, birra e stand gastronomici. E come sempre il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Reggiolo Beer Fest, stesso spirito, emozioni tutte nuove. Segui Reggiolo Beer Fest sui social.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
2: Gamma Radio Pubblicità, per informazioni numero verde 800 239 182.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Take That.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.
4: I had no choice but to hear you. You stated your case, time and due.

0: l'excellent della tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
9: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
8: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
9: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
10: Ci servono volantini e brochure per domani. A chi possiamo rivolgerci a Milano?
11: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi consulenza grafica e stampa digitale extra large, oltre a un'ampia gamma di supporti e rilegature.
12: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
13: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: È mezzogiorno. E un minuto.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
5: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Apriamo con i nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che i Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia colpendo basi militari e radar. Teheran ha quindi risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione medio orientale. L'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini. Luis da Silva assolto e subito liberato. Le sue lacrime all'uscita dal carcere, la rinascita della giustizia. Detto. La sentenza della Corte d'Assise dopo 16 ore di camera di consiglio è arrivata nel cuore della notte. 12 persone, tutte italiane, sono finite in manette in Campania. Sono ritenuti membri della banda del Buco che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. Inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Napoli, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciar via da un tunnel. È operativa da oggi e lo sarà fino al 23 settembre l'ordinanza regionale che dispone in Lombardia il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le ore 12.30 e le 16, coinvolti i settori agricolo e florovivaistico oltre ai cantieri all'aperto e nelle cave. E per lo sport ricordiamo che il mondiale di calcio orfano dell'Italia scatta domani sera alle 21 ore italiana con la partita Messico-Sudafrica che si giocherà allo stadio Azteca di Città del Messico. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la linea Olio Straordinario di Elvive. La formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a 2,69€ e due pezzi a 4,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone. Oltre la convenienza.
7: Gamma Radio. Gamma Radio Golden Hits.

0: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autori Goldi! A Milano dal 1906.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: Concessionaria GV www.gvilla.com.
6: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
7: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Take That.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
3: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
2: Lo so bene, il l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
4: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
5: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
6: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
7: Reggiolo Beer Fest. La tradizione continua, ma la festa si rinnova. Nuova energia, stesso spirito. Dal 12 al 20 giugno a Reggiolo, tutte le sere concerti live, spettacoli e stand gastronomici. Venerdì 12 apre il Marabù. Sabato 13 Idols 2000. Domenica 14 Live Play, Coldplay Experience. Il 15 Living Theory, Linkin Park Tribute. Martedì 16 Rutto Sound. Il 17 voglio tornare negli anni 90. Reggiolo Beer Fest. Vivi l'estate insieme a noi e segui Reggiolo Beer Fest sui social.
8: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
9: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
8: Scontata.
10: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
8: Super scontata.
11: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
6: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con Da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima, e ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso. Ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravata e minacce nei confronti di Manuela Bianchi. E poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
5: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz. Si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. A Roma l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
7: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente. Eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
5: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Gamma Radio Golden Hits.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Auguri Goldi! A Milano dal 1906.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Take That.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Keratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. Lo spray lisciante e illuminante a 5,49€. E con due prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Gamma Radio.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
1: Scontata.
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata.
4: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Devo realizzare la mia tesi. Vorrei qualcosa di speciale e sono in ritardo.
6: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Loreto Print a Milano rende unica la tua tesi con carte, rilegature e finiture personalizzate e le realizza in tempi record.
7: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
6: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
11: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
10: Lo so bene. Il l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
11: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
12: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
13: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
14: Buongiorno, sono Elena Grandi, assessora all'ambiente e al verde del Comune di Milano. Dal 10 al 14 giugno torna la Milano Green Week. Vi aspetto tra incontri, convegni, passeggiate, spettacoli e mostre per parlare insieme di come rendere la nostra città più sostenibile e resiliente.
15: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
16: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
15: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 14.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Gamma Radio, giornale radio.
6: È stato subito rilasciato Luis da Silva dopo essere stato assolto a Rimini dall'accusa di aver ucciso la pensionata Pierina Paganelli, una sentenza notturna dopo una camera di consiglio durata 16 ore. Bombardamenti reciproci tra Iran e Stati Uniti, accusati da Teheran di aver compromesso lo sforzo diplomatico internazionale. Washington colpisce obiettivi iraniani Hormuz, i Pasdaran lanciano droni e missili contro le basi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Delle conseguenze della crisi internazionale sull'economia si parla ovviamente anche all'Assemblea di Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli.
7: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente.
6: A 66 anni si è spenta Patrizia Caselli, conduttrice televisiva, attrice e cantante, da tempo era malata. Lavorò con grandi nomi, ma la si ricorda anche per le storie importanti con Walter Chiari e Bettino Craxi. Volley Nations League, debutto della nazionale maschile di De Giorgi contro la Francia guidata da Gianni, campioni del mondo contro quelli olimpici. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Gamma Radio Golden Hits.

0: excellent della tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest è atteso qualche temporale nella giornata di mercoledì, segnatamente sui settori orientali del Piemonte, mentre su Valle d'Aosta e Liguria il tempo rimarrà stabile, seppur a tratti nuvoloso, in particolare sulla Riviera Ligure. A seguire l'anticiclone in rinforzo su tutta l'Europa occidentale garantirà tempo stabile ovunque sul nord-ovest italiano, con cieli poco nuvolosi e temperature in rialzo su valori che nel weekend torneranno vicini ai 32-33 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Take That.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Gamma Radio, solo le più belle. Solo le più belle.

0: Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Reggiolo Beer Fest. La tradizione continua, ma la festa si rinnova. Nuova energia, stesso spirito. Dal 12 al 20 giugno a Reggiolo, tutte le sere concerti live, spettacoli e stand gastronomici. Venerdì 12 apre il Marabù. Sabato 13 Idols 2000. Domenica 14 Live Play, Coldplay Experience. Il 15 Living Theory, Linkin Park Tribute. Martedì 16 Rutto Sound. Il 17 voglio tornare negli anni 90. Reggiolo Beer Fest. Vivi l'estate insieme a noi e segui Reggiolo Beer Fest sui social.
7: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
8: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
9: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78. Crippatappezziere.it.
10: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Altri raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero militare. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Donald Trump si dice vicino a ordinare nuovi attacchi, ma al contempo si segnala che i negoziatori qatarioti sono nella capitale iraniana per finalizzare un accordo di pace. No all'escalation, incalzano Pechino e Mosca, ma Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul Libano. I morti solo oggi sarebbero una trentina, specie a tiro. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023. La corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Gli errori non determinano l'identità di una persona, il passato non condanna il futuro, ha sottolineato stamani Papa XIV, incontrando un gruppo di detenuti a Barcellona stasera alla messa alla Basilica della Sagrada Famiglia. Tennis, entrano nel vivo i tornei sull'erba in vista di Wimbledon, dove tornerà in campo il numero uno Sinner, che ieri ha ricevuto il via libera dai medici dopo il crollo a Parigi. A Stoccarda intanto Bellucci vola ai quarti battendo il tedesco Hanfmann. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
6: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
7: La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a €5,99, le creme viso a €10,99, con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a €8,99. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Non solo una moto. Uno stile di vita unico. Un mito senza tempo. Royal Enfield Milano ti aspetta in Viale Liguria 35, royalenfieldmilano.it. Da Royal Enfield Milano, su tutta la gamma di moto sconti fino a 700 euro.
4: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
5: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
4: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
5: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
6: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. clericiauto.it.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @ag-

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazione in transito sulle regioni settentrionali, anche in Lombardia nelle prossime ore ci attendiamo non solo tante nuvole, ma soprattutto piogge, acquazzoni e temporali, con fenomeni localmente anche intensi, soprattutto sulla Lombardia centro-orientale. Non si esclude anche qualche chicco di grandine e raffiche di vento improvvise. Temperature di conseguenza in calo, domani poi il tempo migliora rapidamente sin dal mattino. Tornano ampie schiarite con un po' di vento da nord e temperature domani molto piacevoli. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Take That.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Gamma Radio.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo un chilo a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
5: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigol di... A Milano dal 1906.
6: Buongiorno, sono Elena Grandi, assessora all'ambiente e al verde del Comune di Milano. Dal 10 al 14 giugno torna la Milano Green Week. Vi aspetto tra incontri, convegni, passeggiate, spettacoli e mostre per parlare insieme di come rendere la nostra città più sostenibile e resiliente.
7: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: La città sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. All'assemblea di Confcommercio è intervenuta la Premier Meloni spiegando che l'emergenza dell'Italia si chiama giovani generazioni perché si dovrebbe arrivare a offrire loro migliori e maggiori opportunità per ribaltare l'emergenza demografica, che di conseguenza si tratta di uno dei più grandi problemi economici del paese. È importante, ha aggiunto, ridurre le tasse sul ceto medio. Ha detto no alla patrimoniale e si è scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle banane. Non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Le parole della Meloni. Belen Rodriguez è stata indagata per omissione di soccorso dalla Procura di Milano. Dopo la denuncia della polizia locale, il fascicolo è arrivato sul tavolo della PM Maria Cristina Ria in relazione appunto all'accusa di omissione di soccorso per il doppio incidente stradale che la conduttrice showgirl avrebbe commesso in città lo scorso 23 maggio. Guerra in Iran, fuoco incrociato tra Stati Uniti e Teheran. Le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Dall'Iran fanno sapere che sono in corso valutazioni per capire se portare avanti i negoziati di pace. Sport calcio, meno uno alla prima partita del Mondiale 2026. L'Argentina, campione in carica nell'ultimo test, ha battuto 3-0 l'Islanda. A segno anche Messi, da subentrato su rigore. Domani si comincia con Messico-Sudafrica. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie. Grazie per l'ascolto.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
5: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Ricilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
8: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni con o senza operatore pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
9: Basta, voglio di più!
10: Più di così!
9: Ancora di più!
10: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
9: Di più?
10: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
9: Di più!
10: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
9: Più di così!
11: Autorigoldi a Milano dal 1906.
10: Autorigoldi.it.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest è atteso qualche temporale nella giornata di mercoledì, segnatamente sui settori orientali del Piemonte, mentre su Valle d'Aosta e Liguria il tempo rimarrà stabile, seppur a tratti nuvoloso, in particolare sulla Riviera Ligure. A seguire l'anticiclone in rinforzo su tutta l'Europa occidentale garantirà tempo stabile ovunque sul nord-ovest italiano, con cieli poco nuvolosi e temperature in rialzo su valori che nel weekend torneranno vicini ai 32-33 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Take That.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori bucato fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo bucato fabuloso a 2,49€. E con due prodotti fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: avant della tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78, 0362 91 92 40. crippatappezziere.it.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Per l'evento di domani ci servono dei nuovi roll-up. A chi possiamo rivolgerci a Milano?
7: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print, oltre a ogni tipo di roll-up, trovi anche bandiere, banchetti e backdrop pronti in 24 ore.
6: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano. Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
8: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
9: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
10: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
9: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
10: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
11: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 17.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Gamma Box.
5: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. In Italia si torna a parlare di tasse.
6: Oggi si torna a parlare di tasse e lo si fa perché sia la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sia la principale leader dell'opposizione Elly Schlein, ma anche il Presidente di Confcommercio Sangalli ne hanno parlato e hanno dato insomma sostanzialmente delle indicazioni diverse su quello che vogliono fare. Il presidente di Confcommercio alla sua tradizionale assemblea annuale ha chiesto al governo, ha chiesto alla Meloni di dare un segnale soprattutto al ceto medio, cioè di ridurre di 2 punti percentuali l'aliquota sull'IRPEF per chi guadagna fino a 60.000 euro lordi l'anno, cosa che in qualche modo a cui si è collegata la Meloni non ha preso insomma degli impegni specifici, anche perché poi come sappiamo i margini di bilancio sono sempre più risicati, soprattutto adesso che si prevede una crescita minore del previsto, un'inflazione maggiore del previsto per quello che sta succedendo ad Hormuz, ma ha detto che l'intenzione è quella appunto di proseguire con la riduzione delle tasse per il ceto medio e soprattutto ha detto che non ha nessuna intenzione di mettere una tassa patrimoniale, una tassa appunto sui grandi patrimoni, cosa idea che invece era circolata insomma dalle parti del PD, anche se poi effettivamente una proposta vera e propria di patrimoniale firmata a Partito Democratico non c'è stata insomma, anzi Elly Schlein ha rilanciato il discorso a un livello invece più europeo e non solamente italiano.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Gamma Radio Golden Hits.

0: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
5: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore, da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano, in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serietà e massima competenza.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazione in transito sulle regioni settentrionali, anche in Lombardia nelle prossime ore ci attendiamo non solo tante nuvole, ma soprattutto pioggia, acquazzoni e temporali, con fenomeni localmente anche intensi, soprattutto sulla Lombardia centro-orientale. Non si esclude anche qualche chicco di grandine e raffiche di vento improvvise. Temperature di conseguenza in calo, domani poi il tempo migliora rapidamente sin dal mattino. Tornano ampie schiarite con un po' di vento da nord e temperature domani molto piacevoli. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Take That.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Gamma Radio, suoniamo solo grandi successi.

0: stufo di perdere tempo nel traffico? Milano Moto, moto e scooter dei migliori marchi con finanziamenti personalizzati. Ritiri la moto e inizi a pagarla dopo 4 mesi. Store in Viale Liguria 40, officina in Via Spezia 16. Milano Moto, competenza e passione di motociclisti come te. Milanomoto.it. Ti regaliamo allarme e catena dal valore di 200 euro.
1: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
1: Scontata.
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
1: Super scontata.
4: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
6: Allora? Hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia. Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
9: Buongiorno, sono Elena Grandi, assessora all'ambiente e al verde del Comune di Milano. Dal 10 al 14 giugno torna la Milano Green Week. Vi aspetto tra incontri, convegni, passeggiate, spettacoli e mostre per parlare insieme di come rendere la nostra città più sostenibile e resiliente.
10: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
11: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
10: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
14: Saying and can be a star, feels like a

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 18.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Gamma Box.
6: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. In Italia si torna a parlare di tasse.
7: Oggi si torna a parlare di tasse e lo si fa perché sia la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sia la principale leader dell'opposizione, Liz Schlein, ma anche il Presidente di Confcommercio Sangalli ne hanno parlato e hanno dato insomma sostanzialmente delle indicazioni diverse su quello che vogliono fare. Il presidente di Confcommercio alla sua tradizionale assemblea annuale ha chiesto alla Meloni di dare un segnale soprattutto al ceto medio, cioè di ridurre di 2 punti percentuali l'aliquota sull'IRPEF per chi guadagna fino a 60.000 euro lordi l'anno, cosa che in qualche modo a cui si è collegata la Meloni non ha preso insomma degli impegni specifici, anche perché poi come sappiamo i margini di bilancio sono sempre più risicati, soprattutto adesso che si prevede una crescita minore del previsto, un'inflazione maggiore del previsto per quello che sta succedendo ad Hormuz, ma ha detto che l'intenzione è quella appunto di proseguire con la riduzione delle tasse per il ceto medio e soprattutto ha detto che non ha nessuna intenzione di mettere una tassa patrimoniale, una tassa appunto sui grandi patrimoni, cosa idea che invece era circolata insomma dalle parti del PD, anche se poi effettivamente una proposta vera e propria di patrimoniale firmata a Partito Democratico non c'è stata insomma, anzi Liz Schlein ha rilanciato il discorso a un livello invece più europeo e non solamente italiano.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
5: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo. Per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Take That.

0: avanti nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
2: Scontata!
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
2: Super scontata!
5: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
6: Reggiolo Beer Fest. La festa continua con nuova energia e grandi serate live. Giovedì 18 giugno arrivano i Giovani Wannabe, tributo ai Pinguini Tattici Nucleari. Venerdì 19 giugno European Afro Tour. Sabato 20 giugno gran finale con Bombonera. Tutte le sere a Reggiolo, musica, spettacoli, birra e stand gastronomici. E come sempre il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Reggiolo Beer Fest. Stesso spirito, emozioni tutte nuove. Segui Reggiolo Beer Fest sui social.
7: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
8: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
10: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
9: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
10: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
11: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo un chilo a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.
1: Il segnale orario è offerto da...
2: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
3: Sono le 19.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
5: Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis. Il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera è a 2,69€ e con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Gamma Radio, Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
6: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati. Milano, in linea col resto d'Europa, cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui $90 a barile. Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per il via libera definitivo. Introduce il salario giusto con un aumento pari al 50% dell'inflazione che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi. In chiaroscuro i dati odierni dell'Istat sulla produzione industriale ad aprile, in crescita di mezzo decimo percentuale sul mese precedente e dell'1,3% sull'anno, ma non mancano le variazioni negative in forte calo in beni di consumo. A crescere il mercato immobiliare, il Consiglio Nazionale del Notariato documenta che nelle principali città italiane le compravendite nel 2025 sono cresciute del 6,6% e i mutui hanno segnato un aumento del 18,8%. Dall'antitrust multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta, contestati i claim delle campagne senza fumo che indurrebbero erroneamente a ritenere i prodotti di tabacco senza combustione meno nocivi di altri. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.

0: Migliore valutazione per oro e argento? La trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie età e massima competenza.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora? Hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Non solo una moto, uno stile di vita unico, un mito senza tempo. Royal Enfield Milano ti aspetta in Viale Liguria 35, royalenfieldmilano.it. Da Royal Enfield Milano, su tutta la gamma di moto, sconti fino a 700 euro.
5: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
6: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
7: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
6: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
7: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
9: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
10: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
9: Scontata!
11: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
9: Super scontata!
12: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
13: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @agp.it.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi, le più belle dei Take That.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
6: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
5: Lo so bene. E l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
6: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
7: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
8: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni con o senza operatore pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Il segnale orario è offerto da Aioro monete o gioielli che non usi più. Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
1: Sono le 20.
2: La città sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Donald Trump ribadisce il proposito di nuovi attacchi sull'Iran, anche se conferma l'ipotesi di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare, segnalati i movimenti dell'aviazione americana dall'est del Mediterraneo. Israele intensifica ancora i suoi raid sul sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone, almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione del 36enne senegalese Luis Dal Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Infine la pallavolo, stasera alle 22 italiane a Ottawa, Canada, al debutto della nazionale maschile in Nations League. Gli azzurri, campioni del mondo, affrontano la Francia, campionessa olimpica in carica col nuovo capitano Mattia Bottolo.
5: È un onore e un orgoglio rappresentare l'Italia da capitano, soprattutto essere il capitano di questo gruppo. Sono pronto a scendere in campo con loro e cercheremo di dare il meglio in singola partita.
4: E da Alessandro ci si ringrazia della ascolta.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Concessionaria Gvilla. www.gvilla.com.
4: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
5: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
7: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAEG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
8: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto Rigol di... A Milano dal 1906.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Take That. Oh,

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Stai ascoltando Gamma Radio.
3: Gamma Radio.
2: Golden Hits.

0: l'excellence della tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto. Nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
10: Abbiamo bisogno di magliette personalizzate per l'evento di domani. Facciamo in tempo?
11: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano in 24 ore puoi stampare t-shirt, polo e felpe disponibili in molteplici colori.
12: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
11: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Auto Rigoldi.
17: A Milano dal 1906.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 21.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78. Crippatappezziere.it.
1: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
1: Scontata.
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
1: Super scontata.
4: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
8: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
9: Allora, hai deciso davvero?
8: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Reggiolo Beer Fest. La tradizione continua, ma la festa si rinnova. Nuova energia, stesso spirito. Dal 12 al 20 giugno a Reggiolo, tutte le sere concerti live, spettacoli e stand gastronomici. Venerdì 12 apre il Marabù. Sabato 13 Idols 2000. Domenica 14 Live Play, Coldplay Experience. Il 15 Living Theory, Linkin Park Tribute. Martedì 16 Rutto Sound. Il 17 voglio tornare negli anni 90. Reggiolo Beer Fest. Vivi l'estate insieme a noi e segui Reggiolo Beer Fest sui social.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Non sei stufo di perdere tempo nel traffico? Milano Moto, moto e scooter dei migliori marchi con finanziamenti personalizzati. Ritiri la moto e inizi a pagarla dopo 4 mesi. Store in Viale Liguria 40, officina in Via Spezia 16. Milano Moto, competenza e passione di motociclisti come te. Milanomoto.it. Ti regaliamo allarme e catena dal valore di 200 euro.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La RestauraPersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La RestauraPersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
4: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
5: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
4: Scontata.
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
4: Super scontata.
7: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
8: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
9: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
8: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
10: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
11: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
12: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
11: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
13: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
1: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
5: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
4: Lo so bene. E l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
5: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
6: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
7: Benvenuti a Travalorima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
8: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
7: Scontata!
9: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
7: Super scontata!
10: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
11: Buongiorno, sono Elena Grandi, assessora all'ambiente e al verde del Comune di Milano. Dal 10 al 14 giugno torna la Milano Green Week. Vi aspetto tra incontri, convegni, passeggiate, spettacoli e mostre per parlare insieme di come rendere la nostra città più sostenibile e resiliente.

FM. Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: mezzanotte e tre minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: The Rock. The Rock dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. The Fabulous Music in the Night.

Over the Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il grande rock. Il grande rock. È qui. Su Gamma Radio.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.